0: If ya lo be safe, he take him fire, lo be me. Take it, the analysis, I'm an eye, holy gonigi. My therapy, the tifi, conco, gide, leitoli. Bebe, daimu, accident. Taki, hoi, gregi, money. Me a denki. Baby te a de a pecheko. You fufu mi a ti son def soto. Ala sa o me ke de wan boko. Mata giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai me ke fidi. You lo be nice a mi mwani mo. Anai sai di shamyangai. Dai holi mi no. Na lo simyo di shamyangai. Hey, bo simi no. De a che bon fudim jangai. Hey, le me fem holy mi no. Na lo simio di shamyangai. Le me fem bo simi no. De a che bon fudim jangai.
1: Yeah, man. Dele mo de-